0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Electric di Darin, mentre io mi stavo leggendo la valanga di messaggi che sono arrivati al 393-444-0444, partendo dalla notizia che poi ho zanzato dal New York Post della settimana scorsa, in cui si parlava di questo venditore di pannocchie che è diventato famoso in tutto il mondo, ma in realtà pensando più ai cibi prettamente estivi, perché le pannocchie ci ricordano un po' quello, cioè quei chioschetti che sono dappertutto, specialmente nelle località turistiche, che vendono questo tipo di cibo. Beh, partirei così proprio al volo, perché questo è il messaggio più semplice che mi aspettavo arrivasse. Luca da Busto Arsizio, provincia di Varese: per me l'estate ha un solo sapore, la fetta d'anguria gigante ghiacciata mangiata in spiaggia con il succo che ti cola fino ai gomiti. Vabbè, questo è un quadretto un po' schifoso, ma va bene comunque, volentieri lo accetto e mi piace e lo condivido. Scrive in fondo: il paradiso. Tra poco leggiamo tutti i messaggi, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Buonasera Luchino.
3: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Lady Gaga e Doechii con Runaway. E a proposito di gente che corre via per i corridoi di Radio Number One, il mio socio Andrea Brubru Ferrari. Buonasera Andrea.
1: Andale, buonasera. Ma perché urla lei quando è in onda, in diretta? Perché
0: io
1: la
0: urlo.
1: Sento anche fuori dai vetri dello
0: ma
1: studio.
0: Ma perché sì. Mi piace, e se mi piace mi piace. Non lo so perché urlo, perché ci metto un po' di energia, un po' di enfasi, dai, un po' di voglia di parlare, di raccontarmi.
1: Perché mi hai tirato in ballo? Veniamo allora, al dunque, perché io ho da fare.
0: Lo so che tu di domenica sera sei qui in radio perché sei una persona che lavora anche di... Cosa fai? Non lo sa nessuno.
1: De tutto e de più.
0: Ma che fai? Tu batti la fiacca. La domanda che ti volevo fare, stiamo così disquisendo con gli ascoltatori sui cibi prettamente estivi, o meglio quelle cose che per te fanno estate, proprio quando la mangi dici questa qui è una cosa che proprio, non mi dire il gelato.
1: Ah cavolo, volevo proprio essere così banale, dirti gelato, ghiacciolo va bene, il ghiacciolo?
0: Ecco, il ghiacciolo
1: la grattachicca.
0: La grattachicca, no. Ghiacciolo forse un po' di più, perché effettivamente il ghiacciolo d'inverno no, però il gelato d'inverno io sì, sempre.
1: Sì, sì, succede, meno frequentemente rispetto all'estate, però succede anche in inverno, e poi ti dico... estate uguale piatti di pesce, anche quelli li mangi in inverno, è chiaro, però
0: più...
1: fatti una mangiata al mare con
0: pesce,
1: di pesce al
0: pesce
1: mare.
0: Bello fresco,
1: bello sì, freschissimo.
0: No, allora scusa, ti sei tirato addosso il ghiacciolo. La discriminante fondamentale del ghiacciolo è il colore. Che colore, che gusto di ghiacciolo.
1: Io ho solo un colore.
0: Aia.
1: Solo un colore.
0: Guarda, io vorrei scriverlo su un pezzo di carta. Ti giuro che sarò sincero. Lo sto pensando, dillo.
1: Menta.
0: No.
1: Verde menta.
0: Tu sei verde menta. Avrei detto giallo limone.
1: Non mi gusta così tanto.
0: Mi piace,
1: oppure tamarindo.
0: No, proprio no. Quindi sei alternativo. Scusa, quindi anche quello azzurro?
1: No, quello azzurro all'anice, non tantissimo,
0: no.
1: Però ricorda la sambuca, quindi...
0: Sei più sul tuo.
1: Che...
0: Cioè, quindi tu hai quel gusto, sei perverso. Tu sei...
1: Addirittura.
0: Allora, io sono per il gusto limone, quindi giallo o bianco, e sono un classicista sui ghiaccioli. Tu sei un pervertito dei ghiaccioli.
1: Io menta il ghiacciolo e menta anche il gelato. Magari con qualche goccia di cioccolato.
0: Cara!
1: After 8!

0: ascoltato Bausa Magnetic. Sai che si pronuncia Magnetic?
1: No, è la prima volta che la sento.
0: Vabbè, l'inglese non c'è la gne, non c'è la gne. Torniamo a noi, perché sono arrivati un sacco di messaggi a proposito del cibo che vi ricorda l'estate.
1: Sì.
0: Francesca da Rovereto: io voto per il gelato artigianale al limone, è stata la mia. E basilico o melone?
1: Come il basilico?
0: No, gelato... al limone e basilico. Non l'hai mai assaggiato, limone e basilico?
1: Ci devo pensare.
0: È una combo delicatissima, delicatissima. Quando ero piccola, a luglio e agosto, la cena saltava direttamente per fare spazio a un cono gigante in piazza.
1: Giusto, giusto così. Gabriele da Tortona, provincia di Alessandria, le pesche col vino bianco freschissimo che preparava mio nonno sul balcone nelle sere d'agosto, un profumo che mi sblocca troppi ricordi, quindi beh, anche questo è un bel ricordo, le pesche sono sempre molto fresche.
0: È proprio estate estive, la pesca. Sì. Valentina da Oderzo: per me estate fa rima con frittura di pesce, vedi che viene da te, in riva al mare, rigorosamente al cartoccio e da mangiare con le mani, bello queste schifezze così.
1: Siamo tutti da d'accordo, perché questo non è One Match, mentre quello torna domani. Vabbè, domani.
0: Fai una cosa, dai, un piccolo spoilerino: ricorda, domani ritorna la settimana di One Match.
1: Sì, dalle 13 alle 14 con noi due, che in realtà non siamo così tanto d'accordo come in questo caso sui cibi che ricordano l'estate, ma ci sarà un bel duello sul ring.
0: Come sempre. Chiuderei con Marco da Camogli, che è già...
1: già di per sé estivo. Esatto. Sì, dice la focaccia da Camogli, no. Dice che il suo cibo preferito in assoluto: pomodori col riso e le patate al forno, tipo riso, patate e cozze. Mangiate tiepide il giorno dopo sotto l'ombrellone, quindi si fa pure la schiscetta.
0: E qui, guarda, c'è la goduria del sottombrellone. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari, io ti lascio a non so cosa negli studi, negli uffici. Che cavolo stai facendo?
1: Io ho sempre da fare, notiziari, post sui social, montaggi video, insomma, è una produzione costante.
0: Indefesso. Ingoiava

0: In realtà volevo chiudere con un messaggio proprio perché arriva da Cattolica, che è stata la mia seconda casa per un sacco di anni durante la mia infanzia, perché c'è un'amica, Sara, che scrive che l'estate per lei è piadina, crudo, squacquerone e rucola. Non potevo non citarlo. Attenzione, perché invece non potevo non ricordarvi che tra poco arriva la grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Pat, It Must Have Been Loved, la grande canzone dal 1990 in questa prima oretta del nostro Weekend Number One, con un paio di curiosità. Per esempio, vi posso raccontare che in origine era una canzone di Natale, aveva una specie di sottotitolo, era It Must Have Been Loved, Christmas for Broken Hearted, cioè proprio una canzone dei cuori infranti sotto Natale, se volete dirla così. Ma dovendolo inserire nel film Pretty Woman, dovettero togliere tutti i riferimenti di Natale a questa canzone, e quindi lo fecero, e addirittura il regista di Pretty Woman dovette rimontare una sequenza del film per adattarla perfettamente al pezzo dei Roxette. Insomma, una grande canzone con qualche retroscena interessante.

Sienna Spyro con Material Lover su Radio Number One. Abbiamo ancora una manciata di minuti prima di passare alla nostra seconda oretta, e allora un paio di segnalazioni di cosette interessanti che usciranno al cinema. Per esempio l'arrivo di Toy Story 5, che sta già facendo parlare milioni di fan, e sui social stanno comparendo un sacco di fotografie dell'infanzia, vecchi giocattoli, ricordi legati a questa saga bellissima della Pixar, e molti utenti sui social stanno pubblicando le immagini di Woody e Buzz, di questi pupazzetti. Per esempio io ce n'ho uno che, se non ricordo male, era uscito forse da un Happy Meal o da qualcosa del genere, ma che sarà lì da 20 anni, effettivamente da 20 anni. Però sono curioso e quindi vi segnalo la prossima uscita, Toy Story 5.

0: chiudere la parentesi cinema, così poi saltiamo nella nostra seconda ora, vi segnalo anche che tornerà Scary Movie, la storica saga comica horror, tornerà al cinema a breve. Se volete vedere qualcosa, ci sono già dei piccoli trailer sui social, quindi potete già godervi. Allora ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Olivia Dean, So Easy su Radio Number One. Ancora una buona sera a tutti dallo zio, da Francesco Nasti, che ha il piacere di ospitare un'altra vagabonda dei corridoi di Radio Number One. Agnese, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ciao zio Nasti.
0: Che ci fai anche tu di domenica sera qui?
1: Questa è una bellissima domanda, prima o poi risponderò con una risposta sensata.
0: Ok, perché è un mistero, cioè la radio è popolatissima la domenica sera, anche se tutti dovrebbero essere tranquillamente a casa, aperitivo, e sta. I mondiali, niente mondiali.
1: No, niente mondiali, lo sappiamo, non hanno questo appeal.
0: Un po' è vero, No. Poi non c'è sta cosa che non c'è l'Italia, va bene.
1: Capito.
0: Però ti porto in giro, non ti porto dall'altra parte dell'oceano, ma ti porto in Finlandia.
1: Molto bene.
0: Perché lì si sono inventati una cosetta per incentivare il turismo, cioè di fare una caccia al tesoro in una particolare località dove c'è un lingotto da trovare che vale 20.000 euro nascosto tra i sentieri e i boschi.
1: Hai capito, i finlandesi?
0: Sono mica scemi questi.
1: Mica scemi,
0: investo un ventino, chissà quanta gente arriva.
1: Sì, chissà quanti ne guadagno, altro che 20.000, molti di più. Quindi bravi loro.
0: Io ci andrei.
1: Ma certo, anch'io ci andrei, ma figurati, 20.000 euro,
0: anzi,
1: un lingotto.
0: Ve lo dico, succede dal 18 di giugno.
1: Ah, quindi
0: siamo
1: poco.
0: Ancora in tempo.
1: Dai,
0: sì.
1: dai, che prendiamo, sì. Prenotiamo l'aereo.
0: Prossimo
1: adesso,
0: weekend,
1: dai.
0: Vabbè, ci facciamo un pensierino. La domanda che ti faccio e che faccio a tutti gli ascoltatori è molto semplice. Quali erano i vostri giochi preferiti da bambini di questo tipo? Qui si parla di caccia al tesoro. Ma tu, Agnese, giocavi a nascondino, caccia al tesoro?
1: Bravo, non gli hai detti due perfetti. La caccia al tesoro mi ha sempre divertita, però non l'ho, è difficile da organizzare più che altro. Cioè, dovevi andare in un posto dove era già organizzato. Perché sai, quelle piccoline organizzate,
0: no,
1: mal brutte. No, doveva essere una cosa molto grande con un bel premio.
0: Oh, è sempre così. Tu proprio, se non c'è una cosa grande, niente.
1: No, perché lì è competitività, capito? E quindi...
0: No, tu vuoi il premio grosso, tu vuoi il tesoro importante.
1: Era più per la competitività. Okay. Però comunque sì, anche il premio alla fine. Non male. Oh, andava bene anche una scatola di caramelle, eh?
0: Beh, cioè, allora comunque... dai, si poteva fare, cioè, anche tra cugini, no?
1: Sì, però doveva essere bella grande, doveva occupare un bel po' di tempo. E poi nascondino, io ero un master del nascondino. Mi nascondevo ovunque.
0: Ma eri di quelli che vincevano alla fine oppure no?
1: Ma sì. Se dovevo essere io a nascondermi, sì. Se dovevo cercare...
0: No, ti rompi le scarpe. Era il ruolo che nessuno voleva fare.
1: Esatto.
0: Che poi andavi, nasconditi, ti imboschi per un'ora in giro, fai fatti tu, bello questa
1: e
0: cosa.
1: E poi dovevi correre tantissimo. E non era così bello.
0: Ma guarda, vabbè, ricordoni, va bene. Grazie Agnese.
1: Grazie a te zio Nasti.

0: American Girls. Allora, mi avete chiesto dei dettagli su questo viaggio, su questa caccia al tesoro. Bene, se la sono inventati in Finlandia, esattamente a Levi, credo che si pronunci semplicemente così, che è un noto resort che sta in Lapponia, proprio a nord del circolo polare artico, e naturalmente hanno fatto sta cosa per promuovere il turismo estivo nella regione, perché d'inverno, con la scusa di Babbo Natale, andiamo a vedere l'aurora boreale, c'è un sacco di gente che ci va. D'estate magari c'è un po' meno gente che ci va, e quindi si sono inventati dal 18 di giugno questa ricerca del lingotto d'oro, un po' come se fosse una vera e propria caccia al tesoro tra i sentieri e i boschi di questo resort. Tra poco leggo tutti i vostri messaggi e vi ripeto la domanda molto semplice: quali erano i vostri giochi preferiti da bambini, oltre alla caccia al tesoro, per esempio guardie ladri? Ma poi che ce ne sono un miliardo, quindi aspetto i vostri messaggi al 393 444 0444. E adesso Alfa con Bellissima.
1: Inizia sempre con un

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.